Obiettivamente non tenho pressione per questo, la pressione va a girare quando vamos a terra il primo gioco della Coppa del Mondo, però come disse, non fu facile, fu difficile perché la competenza era molto alta, abbiamo evaluato.